felice un tipo da labri legna, metta in castigo che si intornerà sotto te cauterita, te cauterita, di che no. Benvenute, signorino.